0: Sapete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino. Come? Ma no, anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal hier. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito come? Va bene. Aber Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

Emenda. Toppa da tele. La manatina al camato e la sattina alla rotte e la mazzina al sedine. Vista le mini la rona e moccottea canaglia vuole sedine. Sembe.

parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, Ecce Deus fortior me, dominare.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu e detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu e detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

0: Dalla calata della tibia,
1: dalla
0: 1968, dal fegato, dal fegato, lapsus lingua, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della folgorazione. Alleluia, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera. Il tabacco, istituzioni sono legittime, ho detto, non mi stai stella lo sacco, svento segno il passato, il futuro, ho detto, qua per fasce le desi,

apprende da divino intelletto e da sua arte. L'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura, as no man a house of good stone. With usura, as no man a painted paradise on his church wall. Arps et lutte.

0: valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura,
2: date
0: quella usura,
2: da questa due conviene prendere sua vita,
0: with usura. With usura.
3: Oh,

l'interne nella città dove. Già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare

fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam.

bandiera dalla guerra di frontiera occidentiana all'Inubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretiva telefonica, al magnifico rettore, al Cristo, a Santa Cruz, a Marsoglio, agli avvocati 7, alla Finestra, alla Spucci 25, a Susanna Mignoni, a Castiana e la Lega, Crisis, alla Musique, alla Costa Terri, strutturali complessioni che sono parus putredini, al Valorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, perché giusto confine, organico che posso per godere, e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò, una moltitudine, riuscirò, pensato in cifre tra di gente armoniosa, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, males mortis, di fronte a te, tozzi di morti terrori, di fronte a te, l'ospitale, di fronte a te, il fantasma, di fronte al silenzio, silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.